Lord è tu. Carmelina, senti Carmelina, se te ne vai ti do 1000 lire. No, guarda Carmelina, se te ne vai ti do 2000 lire. Carmelina, è inutile che mi vuoi mandare via, tanto soli non vi lascio e sei una bella disgraziata.

0: nonna, da zia, da padre, da frate, da sora, da mamma, da cane, scusate, giovinotto.
1: Chi è?
0: Io sono la bisnonna. Sono uscita proprio da adesso dall'ospedale. Vai a te ben! Ya te ben! Tutte qua!
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: I testi di questa canzone che conoscete d'altronde tutti quanti, a dirlo non bello, l'abbiamo già fatta anche in canzone minima. E facciamo la bella.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: Non esiste nessuna come te che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Questa è la storia di un asino che non voleva camminare. Allora il padrone lo picchiava, gli dava calci sotto la pancia, bestemmiava come un turco, ma l'asinello non voleva camminare. Finché si trovò a passare un amico che gli disse: ma senti compà, ma tu sto scecco lo uccidi, ma come lo uccido la pulurraggia, non vedi che non vuole camminare, io me lo uccido, ma lo mangio, ma lo uccido. No, dice, no, con gli asini non ti devi arrabbiare, perché più ti arrabbi e meno cammina. Prova invece a dargli un po' di vino, vedrai che dimenticherà il punto preso e camminerà. E il padrone fece così, ma invece di dargliene un po' di vino gliene dette un secchio pieno. L'asinello se lo beve tutto, però questa volta non solo non camminò, ma si stese per terra e si mise a dormire comodamente. Il ciotto

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi

0: volta noi ci siamo amati. Io non vedevo i tuoi occhi, non li vedevo, ero piuttosto annoiata e non ti guardavo. Eppure là, sopra due tazze.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM.